kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila bola mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Kuwait.

stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila bola mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koaidi.